firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Sounds.
1: Sounds like
2: FM4.
3: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore